The Whispers from Los Angeles, California, altro grande centro dell'etichetta Solar. Il gruppo avrà 2 LP certificati platino e 5 gold. Dall'album Imagination ci ascoltiamo questa prima meravigliosa It's a Love Thing.

francese ma nato in Congo e di origini senegalesi, vero nome Roch Nyangadumu, fa forse la scelta giusta e prende il nome d'arte di Rod. E questa è la sua Shake

Lords of the Funk non poteva mancare anche qualcosa di Paul Sabu, cantante e compositore americano. È conosciuto molto anche come produttore di artisti importanti, tra cui Alice Cooper, Madonna, David Bowie, Prince. Un suo singolo, Rockin', Rollin', Disco King.

solo Hathwave sono in grado di produrre ritmiche e musica del genere, e a distanza ravvicinata dal precedente ancora The Whispers, I

gruppo dei D-Train statunitensi su etichetta Prelude ci propongono questa You Are The One For Me, che nell'81 ottenne la posizione numero 1 della classifica Dance USA.

delle mani. Inconfondibile suono dei Real Think. Il piede si muove. Fu tappè.

4, senza esitazione una delle più famose delle Sister Sledge, una vera icona della disco di tutto il mondo e di tutti i tempi, il primo pezzo scritto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per altri artisti. Il brano è stato selezionato per essere conservato dal National Recording Registry. Billboard lo ha inserito nella lista delle migliori canzoni pop di tutti i tempi. We are family!

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X. Musica para todos.
3: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
5: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
6: Come on, baby! Yeah! Wanna see you move! Haven't got all night, I know you got it!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Cominciamo il Buongiorno in Musica, il programma di 60 minuti di notizie divertenti e canzoni. Quali saranno mai gli argomenti di oggi? Parleremo di tradimenti coniugali, interventi chirurgici per migliorare, fra virgolette, il proprio aspetto, perché in questo caso non è che lo migliorano. Comunque, non voglio anticipare altro, basta così, mi fermo qua e quindi spero di aver stuzzicato la curiosità. Intanto cominciamo con la prima canzone che è in scaletta. Iniziamo il Buongiorno in Musica con Kenji Staton e Nights on Broadway.

corna, tradimenti. Eh sì, come ci si può difendere? Come si fa a scoprire se il proprio compagno o compagna, moglie o marito, fidanzata, fidanzato hanno una relazione? Ci si può affidare ad un investigatore privato oppure ad un robot aspirapolvere? Sì. Un uomo taiwanese è stato condannato a 5 mesi di carcere per aver filmato con un robot aspirapolvere la relazione extraconiugale della moglie. Questo filmato poi lui lo ha usato per citare in giudizio entrambi, cioè sia l'amante che la moglie, e chiedere così un risarcimento. Sfortunatamente per lui però quello stesso filmato è stato poi usato contro di lui in una controcausa per aver ripreso persone senza il loro consenso. Secondo la legge taiwanese, registrare o divulgare attività o informazioni private di un'altra persona senza informarla comporta una pena detentiva fino a 3 anni e una multa fino a $300.000 taiwanesi. In questo caso specifico però il marito è stato condannato a 5 mesi di carcere e al pagamento di una multa di $150.000 taiwanesi, che convertiti in euro corrispondono più o meno a 4.150. E mi viene in mente un'espressione molto comune: becco e bastonato.

parliamo della vanità, ma quanto saranno vanitosi questi uomini? Beh, le donne lo sappiamo, ma gli uomini ultimamente si danno da fare. In Russia, avevo già detto tempo fa, che vanno di moda le orecchie a cavolfiore, cioè vengono fatti degli interventi per dare la forma del cavolfiore alle orecchie per incutere il timore. Ma pare che stia spopolando, non in Russia ma forse in tutto il mondo, il taglio delle ciglia. Mentre le donne fanno di tutto di più per avere le ciglia lunghissime, applicandole anche finte, invece gli uomini, alcuni uomini alfa, le considerano troppo femminile e le fanno accorciare per ottenere un aspetto più virile, nonostante i seri rischi che comporta questo intervento per la salute, perché la pratica di tagliare le ciglia non è solo bizzarra, ma anche pericolosa, perché espone gli occhi a numerosi rischi. Ma tutto ciò non fermerà i maschi alfa, che continueranno a farsi accorciare le ciglia.

0: Era la voce di Natalie Cole, figlia d'arte, una cantante statunitense, figlia del famoso cantante Nat King Cole, con questo brano intitolato These Eyes.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ci sono due notizie che entrambe riguardano la guida in stato di ebbrezza e cominciamo dalla Gran Bretagna, no? Rido perché questo poi è incredibile. Quando gli agenti in servizio di pattuglia sull'autostrada vicino a Carlisle hanno visto una macchina che sbandava in modo caotico da una corsia all'altra, hanno pensato che l'automobilista fosse spericolato e invece una volta fatto il controllo li attendeva una bella sorpresa. Non solo il conducente era visibilmente ubriaco, non aveva la patente, ma oltretutto era anche quasi completamente cieco. Una volta davanti al giudice ha trovato le scuse più incredibili, come che stava cercando di sfuggire da una difficile situazione personale, problemi relazionali, difficoltà finanziarie, insomma di tutto e di più. C'è da dire che pur non avendo mai avuto la patente aveva lavorato a contatto con le auto per gran parte della sua vita e quindi sapeva guidare. Se però vi state chiedendo come un cieco possa guidare per 241 chilometri di notte in stato d'ebbrezza, naturalmente non siete i soli. Lui ha spiegato che ancora qualcosa riesce a vedere e quindi si è limitato a seguire un grosso camion basandosi sui suoi fanali posteriori. Tutte le scuse inventate davanti al giudice però gli sono servite a poco, perché è stato condannato a 36 settimane di carcere con pena sospesa per 18 mesi. Gli è stato inoltre ordinato di astenersi dall'alcol per 90 giorni e di partecipare ad un programma di riabilitazione. Insomma, direi che se l'è cavata con poco.

Era la voce di Michael Jackson, Lovely One, 1980, quando ancora faceva parte del gruppo, della famiglia. Eh sì, perché i Jackson 5 era tutto in famiglia, tutti i fratelli 5. Naturalmente Jackson 5 non si può sbagliare. Ma c'è un'altra notizia, avevo detto, che riguarda la guida in stato di ebbrezza, e per questa dobbiamo restare in Italia. Una pattuglia della polizia stradale di Riccione, impegnata in un servizio di controllo della circolazione, ha controllato un autocarro condotto da un sessantenne. Sottoposto alla verifica etilometrica, è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Naturalmente gli agenti non hanno potuto far altro che procedere con la denuncia e il conseguente ritiro della patente. Naturalmente poi è stato invitato a contattare una persona di sua fiducia per farsi venire a prendere e affidarle il veicolo. È chiamato la cugina, che però si è presentata anche lei in evidente stato di alterazione. Insomma, una famiglia di ubriaconi. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro, hanno sottoposto anche la donna al test etilometrico e sorprendentemente è risultata positiva, con un tasso addirittura superiore a quello del cugino, e per entrambi a quel punto è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed è stato quindi necessario contattare un terzo parente. Ma sarà stato ubriaco anche lui? No, questa volta finalmente ne hanno trovato uno sobrio.

E questo è il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti e incredibili talvolta, anzi molto spesso, e canzoni Sabrina. Prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Sylvester e Dance.

Alcune volte basta un colpo di genio, semplice magari, per fare quattrini a palate. Quello che è accaduto, o che sta accadendo, suppongo, a Sang Kiao Chap, naturalmente è cinese, questo è fuori dubbio, che ha avuto l'idea di trasformare i grattini sulla schiena in un vero e proprio servizio commerciale, dopo aver visto un breve video online di una moglie che grattava la schiena al marito e aver letto i commenti di persone che dicevano di essere disposte a pagare qualcuno pur di farsi grattare in quel modo. Ma come funziona questo servizio? Molto semplice, i clienti si sdraiano sulla schiena mentre il personale, indossando unghie di plastica appuntite, graffia il loro corpo. Zhang afferma di aver dovuto studiare le tecniche di graffiatura e persino inventarne alcune da zero, perché semplicemente non esisteva un servizio simile a cui ispirarsi. Quanto costa questo servizio? 300 yuan, cioè più o meno 39 euro l'ora. Occorre però aggiungere che, secondo Zhang, si tratta di un servizio unico rivolto a chi desidera alleviare lo stress e migliorare la qualità del sonno.

Stavo pensando, 39 euro l'ora per farsi grattare la schiena con delle unghie lunghissime di plastica. È una bella sensazione, sì, e non è neanche poi tanto caro a pensarci bene, perché facendo mente locale, grattare la schiena a una persona per 60 minuti non è facile, cioè è un po' noioso, un po' palloso, dai, diciamoci la verità, 5-10 minuti può andare ma poi viene a noia, però questo è il loro lavoro e vengono assunti proprio a tale scopo. Ma andiamo avanti con la programmazione musicale prima di passare alla prossima notizia, e con una canzone di Nada.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Argomento della prossima notizia, operatore telefonico, ma nel senso di colui che gestisce le comunicazioni tra un'azienda e i suoi clienti per fornire assistenza o vendere servizi, quelli che rompono praticamente, ci siamo capiti? Ecco, in questo caso però sto poveraccio in India ha avuto un'esperienza traumatica. A causa del mancato funzionamento della linea 5G, Adiva Van Singh, un operatore, è stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Una volta arrivato però, l'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione, minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo però la folla è passata dalle parole ai fatti, legando l'operatore con una corda al traliccio di un'antenna. È intervenuta così la polizia che ha liberato l'uomo in evidente stato di shock e ha arrestato 6 persone, poi liberate su cauzione in attesa del processo. Non è specificato se questo poveraccio ha cambiato lavoro, magari è andato a fare tutt'altra cosa dopo questa bruttissima esperienza.

I telefonini fanno male. Ci sono delle persone che non possono stare senza telefono, sono troppo drogate, la droga del telefono. Pensate che questo operatore ha quasi rischiato il linciaggio perché queste persone volevano il ripristino immediato della linea. Vabbè, ma passiamo alla prossima notizia, andiamo negli Stati Uniti per parlare di Missy Hyatt. Gli appassionati del wrestling sanno di cosa parlo, a chi mi riferisco, perché la leggendaria manager e valletta negli anni 80 e 90, nota appunto nel mondo del wrestling professionistica con il nome The First Lady of Wrestling, la prima signora del wrestling. Ma cosa ha fatto Missy Hyatt? Bene, recentemente ha annunciato un'insolita asta da collezione, offrendo una delle sue ex protesi mammarie come cimelio del wrestling professionistico. L'oggetto era accompagnato da un certificato di autenticità firmato dal medico che l'aveva rimossa e poi preparata per la collezione. È stata venduta a $2,000, più o meno 1.700 euro. Questa è stata previdente. Quando si è tolta le protesi mammarie per farle delle nuove, evidentemente, non le ha gettate, no, le ha tenute lì e poi ha pensato bene di metterle all'asta e ha trovato un fesso che l'ha comprata. E probabilmente prima di andare a letto sarà in adorazione della protesi mammaria di Missy Hyatt.

Ultima notizia, andiamo in Alaska al fresco per parlare di un evento organizzato dal Katmai National Park and Preserve, che ha aperto i seggi elettorali per una elezione americana veramente particolare, la settimana dell'orso grasso, in cui centinaia di migliaia di utenti di internet eleggono l'orso bruno più grasso dell'Alaska. In autunno gli orsi vanno in letargo, prima di andare in letargo però devono fare il pieno di mangiare, quindi riescono a divorare decine di salmoni rossi al giorno, arrivando ad assimilare migliaia di calorie in poche ore, guadagnando fino a 2 kg di peso per ogni singolo giorno. Quindi gli utenti possono votare online sui confronti fotografici del tipo prima e dopo, scegliendo il concorrente che è riuscito ad ingrassare di più dopo mesi di scorpacciare di salmone. Cosa vincono? Nulla, non ci sono premi, no, è solo una gara di simpatia, o meglio, è una vera e propria celebrazione della sopravvivenza animale.

non vengono premiati gli utenti che votano per l'orso più grasso. Vabbè, è una gara di simpatia, come ho detto prima, non è una gara per accaparrarsi un premio. Comunque il premio io invece lo do, anche il mio è virtuale, assolutamente, una medaglia al fesso di turno. Sono un po' indecisa fra i due fermati in stato di ebbrezza e il tizio invece che ha speso ben 1700 euro per una protesi mammaria. Vabbè, diamola a lui, dai, la medaglia va a lui, all'acquirente della protesi mammaria di Missy Hyatt. E ora passiamo all'ultima canzone in programma del Buongiorno in Musica, è You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sawyer.

0: E siamo giunti anche oggi alla fine del Buongiorno Musica. Come al solito i 60 minuti sono volati e spero di avervi tenuto buona compagnia. Prima di passare ai saluti però vi invito a scaricare l'applicazione di Radio Studio X, che vi ricordo trasmette non solo in streaming, non solo in onde medie, ma anche in modulazione di frequenza. Auguro a tutti una buona giornata, naturalmente anche un buon ascolto con la programmazione musicale che andrà in onda subito dopo di me. E come sempre un saluto, e cioè da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Piergiorgio Pulici, si chiama Il Fattore.

0: Ore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsilio.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao!
3: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
4: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Sabato 31 ottobre ti aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo! Ingresso gratuito!

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mansart di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da Giunti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Per promuoverti al meglio, info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno, in A11, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pistoia e il bivio con l'A1, questa volta per traffico. In Fipili, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze per i spostamenti mattutini. Siamo al TPL quest'oggi, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL in Toscana per quanto riguarda Trenitalia dalle 9.01 alle 17 per i treni del regionale. Possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda Autolinee Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

31 ottobre ti aspettiamo per Hammer Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggiallo e Firenze Impruneta verso nord. In A11, 3 chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, e code a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1, tutto verso Firenze. In Fipili per incidente al chilometro 31,7 che coinvolge due veicoli leggeri, attualmente 7 chilometri di coda, con corsia di sorpasso chiusa tra Santa Croce ed Empoli Ovest verso Firenze, uscita consigliata provenendo da Livorno, Santa Croce. Sempre in Fipilico di attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, verso Pisa rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code inoltre in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SCC Firenze Livorno, in uscita a Santa Croce provenendo da Livorno per incidente. Ricordiamo inoltre che è stato proclamato uno sciopero per quest'oggi per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi dalle 9.01 alle 17 per autolinee toscane fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giugno.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno a Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Oggi non ci saranno notizie, non ci saranno cover, quindi cosa c'è? C'è la musica naturalmente, però sarà dedicato il programma alle colonne sonore di alcuni film degli anni 70, 80 e 90. Andremo per ordine, per cui iniziamo appunto con gli anni 70. Quali sono stati i film usciti in quel decennio? Tantissimi. Ed ecco alcuni titoli, ad esempio Star Wars, naturalmente non può mancare, Guerre Stellari, come non può mancare la colonna sonora di cosa? Di un film che molti ricorderanno, La febbre del sabato sera. Naturalmente non dobbiamo dimenticare Rocky, ma non voglio svelare tutti i titoli, anzi cominciamo subito con Theme from the Deep, cioè la colonna sonora di Abissi, composta da John Barry in collaborazione con Donna Summer, che poi si è anche occupata di incidere il brano. Ma di cosa parlava questo film? Era la storia di una caccia al tesoro subacquea di due fidanzati alle Bermuda, che però poi si trovano coinvolti in una storia di droga e non solo di tesori, quindi una trama un po' complicata, difficile da riassumere magari in due parole, e allora non lo faccio, per cui mandiamo in onda Donna Summer e Theme from the Deep.

Quando qualcuno si cuce un'etichetta addosso, è difficile toglierla. Mi sto riferendo ai gemiti di Donna Summer, Love to Love You Baby. I gemiti li troviamo però anche in altre canzoni, anche qui c'era un lamento, sì. Chissà a quale scena si riferiva, è un film vecchio del 1977 che però è stato un anno importante per la cinematografia perché è uscito La febbre del sabato sera. La storia di Tony Manero, ebbene sì, la storia di un 19enne italo-americano che viveva in un quartiere popolare di New York, a Brooklyn, e grazie al suo straordinario talento per il ballo era divenuto il re indiscusso della pista di una discoteca, la Odyssey 2001, e riceveva così l'ammirazione di tutti. Ma quali sono state le canzoni famose, quelle più importanti che hanno fatto sì che la colonna sonora di questo film restasse una tra le più famose e vendute di tutti i tempi? 40 milioni di copie vendute nel mondo. Mi sto riferendo naturalmente alle canzoni scritte e interpretate dai Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Night Fever, Staying Alive, More Than a Woman, solo per citarne alcune. Però bisogna dire che non occorre dimenticare altri artisti presenti in questo album, che erano Walter Murphy, i Tramps, i Kool & the Gang, solo per citarne alcuni. La scelta è ampia nel senso della canzone che manderemo in onda, riferendomi appunto a questo film. Cosa abbiamo scelto fra tutte queste? Abbiamo scelto naturalmente La febbre del sabato sera, Night Fever, i Bee Gees.

Il terzo film di cui ascolteremo una canzone che faceva parte della colonna sonora è un film che si intitola Fuga di mezzanotte. Pare tratto da una storia vera, racconta le vicende di William Billy Hayes, un giovane studente americano arrestato a Istanbul mentre cercava di imbarcarsi con 2 chili di hashish. Inizialmente condannato a 4 anni e 2 mesi, la sua pena fu poi commutata nell'ergastolo, o 30 anni per dare un esempio. Dopo anni trascorsi in prigione e un periodo in un manicomio criminale, Hayes fu poi trasferito su un'isola carcere da cui riuscì ad evadere nel 1975. Quale sarà la canzone dall'album Midnight Express di Giorgio Moroder? Chase.

Facciamo sfumare Giorgio Moroder e passiamo al prossimo film, ancora anni 70, un film famosissimo, un musical, si tratta di Grease, brillantina. John Travolta, ancora lui dopo la febbre del sabato sera, ancora i Bee Gees, sì, ci sono ancora loro, e più esattamente Barry Gibb. Perché se la colonna sonora del film Grease è stata scritta da vari autori e compositori, il brano principale omonimo è stato proprio scritto da lui, da Barry Gibb.

Stranamente i Bee Gees non l'hanno cantata, no, solo Barry Gibb si è limitato a comporre questa canzone, che però è stata incisa da Frankie Valli and the Four Seasons. Grease, un film che non ha bisogno di presentazioni, di raccontare la trama, perché più o meno penso l'abbiano visto quasi tutti, la storia di Danny Zuko e di Sandy. Ma anche per il prossimo film non è necessario fare un riepilogo, o meglio rinfrescare la memoria per quanto riguarda la trama. Oltretutto ne hanno fatte non so quante, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso non ricordo bene, proprio lui, Rocky. E da Rocky ascoltiamo Gonna Fly Now, Bill Conti.

Avevo detto prima che alcuni film non possono mancare all'appello, e tra questi c'è anche la saga cinematografica creata da George Lucas, proprio lei naturalmente, Star Wars, Guerre Stellari. La colonna sonora di questo film è stata composta e diretta dal compositore statunitense John Williams, eseguita poi dalla London Symphony Orchestra. Naturalmente i temi e i brani di questa saga cinematografica sono tanti, ad esempio quello più famoso che manderemo in onda tra poco, oppure la Marcia Imperiale, altri brani iconici, il tema della principessa Leila, il tema della forza, insomma basta fare l'elenco e ascoltiamo Star Wars.

E con Guerre Stellari chiudiamo il decennio del 1970 per intaccare gli anni 80. E lo facciamo con una canzone della colonna sonora di un film che ha consacrato definitivamente a grande stella del cinema internazionale, sex symbol. Allora di chi sto parlando? Tom Cruise con Top Gun 1986. Le vicende d'amore non solo del tenente Maverick, spericolato pilota di caccia della Marina degli Stati Uniti. Di questo film ascoltiamo Take My Breath Away, praticamente la canzone che fa da sottofondo alle scene d'amore tra Maverick, Tom Cruise e Charlie Kelly McGillis.

Di tutt'altro contenuto invece la trama del prossimo film, sempre degli anni 80, uscito però 3 anni prima, 1983, rispetto a Top Gun. È la storia di una ragazza di Pittsburgh, una 18enne, che lavora di giorno come saldatrice in una fabbrica e di notte come ballerina in un locale notturno, ma la sua ispirazione è quella di entrare nell'Accademia di Danza di Pittsburgh. Dopo diverse vicissitudini riesce a partecipare ad un'audizione ed entrare finalmente in questa accademia. Il film è Flashdance, il titolo della canzone What a Feeling, cantata da Irene Cara.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Continuiamo con gli anni 80 per quanto riguarda le colonne sonore, perché vi ricordo che quest'oggi il Buongiorno in Musica è incentrato sui temi dei film degli anni 70, 80 e 90. Breakfast Club 1985, la storia di 5 studenti liceali molto diversi tra loro che sono costretti a trascorrere l'intero sabato in punizione nella biblioteca della scuola, e sono i Simple Minds che hanno dato il loro contributo per la realizzazione della colonna sonora di questo film con Don't You Forget Me About Me.

La storia di un musicista talentuoso con problemi familiari, detto in due parole, questa era la trama del film Purple Rain, che poi è anche il titolo della canzone scritta e interpretata da Prince, che era anche il protagonista del film stesso. Ascoltiamo quindi questa pioggia viola.

come si può imparare il karate? Facendo le pulizie, mettendo la cera e togliendo la cera. Metti la cera, togli la cera, era questo che esortava a fare il maestro Miyagi nel film Karate Kid. E la canzone è resa famosa durante la sequenza di allenamento e del torneo All Valley, è una canzone di Joe Esposito intitolata You Are The Best. Questa canzone in origine doveva essere utilizzata per Rocky 3, infatti è stata scritta da Bill Conti, quello che ha scritto la canzone di Rocky 1, però poi è stata rifiutata e l'hanno utilizzata per Karate Kid.

0: fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Siamo giunti agli anni 90, l'ultimo decennio per quanto riguarda la nostra rassegna delle colonne sonore di film più importanti, più famosi. Ho fatto una scelta naturalmente e non ho potuto mandarle in onda tutte. Per quanto riguarda l'ultimo decennio, cioè gli anni 90, parliamo adesso di una commedia, un film interpretato da Richard Gere e da Julia Roberts, che racconta la storia di un uomo d'affari che si innamora di una prostituta. Gli sceneggiatori non hanno fatto un grande sforzo, non si sono tanto lambiccati il cervello e hanno creato qualcosa di nuovo, no, perché la trama è un po' vecchiotta e anche un po' usurata. Praticamente è la storia di Cenerentola in versione moderna, e poi si sono avvalsi anche della trama di un altro film. È un film del 1964 intitolato My Fair Lady, e si sono proprio appropriati senza nessuna vergogna della scena dell'ippodromo, praticamente identica però in versione moderna e ricopiata pari pari da questo musical degli anni 60. Ma dal film Pretty Woman ascoltiamo adesso i Roxette con It Must Have Been Love.

dal film Pretty Woman e andiamo avanti con un film intitolato Philadelphia, che aveva come protagonisti Tom Hanks e Denzel Washington. La canzone della colonna sonora è di Bruce Springsteen e si intitola Streets of Philadelphia.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, penultimo brano in programma quest'oggi per quanto riguarda le colonne sonore, e concludiamo il Buongiorno in Musica con la colonna sonora di un film catastrofico, quello che piace tanto, quel genere che piace tanto agli americani, però li sanno fare. Il film in questione è Armageddon, dove Bruce Willis salva tutta l'umanità sacrificandosi. La canzone è degli Aerosmith e si intitola I Don't Want to Miss a Thing.

0: e sulle note della colonna sonora del film Armageddon passo ai saluti e ringrazio per essere rimasti sintonizzati. Auguro a tutti una buona giornata e come sempre un buon ascolto con la programmazione musicale della nostra emittente. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, traffico bloccato per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In Fipili, code a tratti, priorità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Regolarizzato il traffico altrove. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni del regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17, tutti i treni interessati dai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Relativamente ai mezzi di Autolinee Toscane su tutta la regione, possibili disagi fino alle 12:20. Muoversi in Toscana in

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ottobre ti aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante e tra via 1 variante Sasso Marconi, il tutto verso nord. Sulla diramazione Lucca Viareggio in calo a 4 km le code a tratti per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Fipidi permangono code a

0: libro.
1: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giugno.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima per un incidente avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 3 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Rallentamenti invece per un incidente ormai risolto tra Firenze Scandicce e l'allacciamento con la 11 sempre in direzione Bologna. Passiamo sulla FIP lì, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente in galleria avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica in direzione Bologna. Proprio sulla 1 panoramica, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Roncobilaccio ancora verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ottobre ti aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

0: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Sabato 31 ottobre ti aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

equipe degli Amnesia. Si chiamano SA42. Tutto non senza.

programma di musica Dance 80, 90 e 2000, condotto da Andy Clever, DJ.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 17:59.
1: Radio Studio X Presents.

le più belle serate con Radio Studio X, i nostri DJ disponibili per eventi, Halloween, ultimo dell'anno, serate in discoteca, serate in piazza, matrimoni, feste private, con super impianti audioluci, ballerine. Per informazioni Silk Management 329-947-6883, con la massima professionalità, e vai alla grande.

state of the country, where sun killed

0: Mixa per Enrico Citi. DJ.
1: Le più belle serate con Radio Studio X. I nostri DJ disponibili per eventi. Halloween, ultimo dell'anno. Serate in discoteca, serate in piazza. Matrimoni, feste private. Con super impianti audioluci. Ballerine. Per informazioni Silk Management. 329-947-6883. Con la massima professionalità e vai alla grande.
0: Radio Studio X. Enrico Citi. Dance Floor Legends. Tutti sabato alle ore 20 e ogni mercoledì alle ore 18.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna, sulla 1 panoramica code a tratti, Traglio e Rioveggio. Passiamo sulla 11, anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

l'etichetta Blue Sky Records. Questo era Edgar Winter con Above and Beyond, al ritmo naturalmente di musica disco, anche se in realtà questo Edgar Allan Winter era un musicista che si proponeva di fare altra musica, addirittura genere rock e blues, tra altre cose fratello del famosissimo Johnny Winter. Ma adesso sono in scena naturalmente gli anni 70 e si prosegue con questo genere musicale. Il Philly Sound, sentila com'è bello questo brano, veramente notevole. In realtà la canzone non è legata all'etichetta Philadelphia International Records, ma alla Avi Records, ed è del 1978, David Williams.

0: al pari di Edgar Winter, anche questo David Williams, un grande musicista, lui nato a Trinidad, grande bassista jazz soul, e ha realizzato nel corso della sua carriera 10 album tra il 1978 e il 1989. Adesso noi si prosegue con Denise LaSalle. Questo brano ha una carica incredibile ed è del 1976.
1: Now I want everybody under the sound of my voice to listen to me for just a little while. Yeah. I don't care what kind of problem you may have. You may have man problem, woman problem, money problems, or just plain old ugly problem. I want you to let the music take your mind, honey. And get up off of your seat. Come on, get up off of that thing, baby. Damn.

pezzo è decisamente notevolissimo per Denis LaSalle dall'album Second Breath del 1976. Lei pubblicò anche un 45 giri con una versione ovviamente più corta e anche un acetato su formato 10 pollici praticamente introvabile. È molto interessante quell'acetato perché troviamo la versione remissata di questa canzone da François Kevorkian. Dopo questa grande lady che ha realizzato 23 album tra il 1972 e il 2007, ancora Mariam Faithfull con Why Daya Joet.

Eccola Marianne Faithfull con questo brano, questa artista nata a Londra nel 1946, vero nome Marianne Avril Gabrielle Faithfull, ha realizzato comunque, però mica male, 24 album tra il 1965 e il 2014. Io non la conoscevo, per la verità, un granché. E va bene, non si finisce mai di imparare, no? Come si suol dire. E ha realizzato nel 1979 questa canzone interessante. Ben più conosciuto è il prossimo personaggio, quello che abbiamo già in questo momento in sottofondo, Mr. George Duke, e questo fantastico disco mix che fu pubblicato nel 1979 dal titolo I Want You For Myself per Epic Records.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Radio Studio X. Enjoy the music.

0: Music of Funky, grazie agli Sky, questa Sky Zoo, bella produzione naturalmente per Larry Levan del 1980, insegna naturalmente della musica degli anni 80, direi inizi degli anni 80, grazie a questo gruppo che aveva come base New York City e che realizzarono 11 album tra il 1979 e il 1992. È un bel, vediamo un po' quanti erano, 7, mica male il discorso. Andiamo con una solista, una bellissima produzione per Prelude Records, Love Itch, produzione del 1985, ultime produzioni per quanto riguarda questa indimenticabile casa discografica newyorkese, la Prelude Records.
1: Take me, love me, squeeze me baby, I love you, touch me baby, one more time, I love the way you hold me, the way you groove.

una voce veramente indimenticabile, questa di Rachel Fleming, che vogliamo ricordarlo, faceva parte del famoso trio delle First Choice, però comunque la voce solista, quella più importante, legata all'inizio al sound di Philadelphia. E poi naturalmente come solista la carriera inizierà molto più tardi, addirittura nel 1983. Diverse sue canzoni poi sono state usate tantissimo in ambiente di musica house dintorni, e ancora oggi Rachel Fleming sta andando veramente alla grande, visto che la sua ultima produzione è addirittura del 2013. Curiosamente questa artista non ha realizzato come solista degli album, ma solamente singoli, comunque abbastanza, 15. E adesso noi si prosegue perché abbiamo Roy Ayers, personaggio già molto attivo negli anni 70, proseguì la carriera anche negli anni 90 con questa, negli anni 80 con questa bella produzione dal titolo You Make Me

Un sound decisamente interessante per Polydor Records. Questo artista lo vogliamo ricordare, Roy Ayers, vero nome Roy Edward Ayers, questo compositore di musica soul, jazz. In effetti si sente, questo brano ha molto a che fare con la musica jazz, soprattutto di quel periodo quando andava di moda la fusion. E realizzò 52 LP, mica male, pochi sono gli artisti così prolifici, insomma. Adesso si prosegue, ancora siamo nel 1980 con questa Siretta, che in quel periodo ebbe un buon successo anche per un brano lento, Born Again o qualcosa di questo genere, insieme anche un altro artista, mi pare Billy Preston. Comunque Siretta realizzò nel 1980 un album interessante dal titolo proprio come lei, Siretta.

Eccola la nostra sirita Wright Mohammed, questo il vero nome di questa artista che era nata nel 1946 e poi morì nel 2004. Tra le altre cose, sto guardando addirittura a Mappadeo, moglie di Stevie Wonder e sorella di Yvonne Wright, altra artista naturalmente della scena soul e dintorni. A proposito di Lady, non poteva mancare nel 1980 lei, molto presente in quel periodo, Stephanie Mills. E Stephanie Mills realizzò un album interessante nel 1980 a titolo Sweet Sensation. Al di là della canzone che dava il titolo all'album, che fu un grandissimo successo in discoteca, anche altre tracce sono interessanti, come questa Dancing.

0: Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una... A Radio Studio X sono le ore 21 e 3 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Dove la differenza è nella selezione.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby, oh, Lady Violet is

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

31 ottobre ti aspettiamo per Ham Radio Day, il terzo mercatino scambio radioamatoriale organizzato da ARS Amateur Radio Society presso il circolo aziendale Itachi a Pistoia. Potrai trovare apparati radioamatoriali ECB, antenne, componentistica elettronica, alimentatori, amplificatori, strumentazione e accessori. L'evento si svolgerà presso gli spazi interni ed esterni del circolo aziendale, con ampio parcheggio e punto ristoro, bar e ristorante interno. Non mancare ad una delle poche manifestazioni di settore di zona. Ti aspettiamo. Ingresso gratuito.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
15: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.